virtù, ma non... non giova. Forse forza d'incanto contende il dolce vanto. Ah, che gli è vero, ogni cosa fedele ad Ulisse si rende e si